0: Deixa na 47. Sana ke so so singa va si encha yini kasi akudlula ni ntwanano ntshamiseko hi ta swikumisa ku yini hineke vana va Mozambique byi xini sinjisa ke ku va u hi fonela hoy hoy
1: avuxeni papa
0: hi xiselana ma
1: u xiselana ntwanano la kwarta ra amahlampana
0: amahlampana
1: La quarta ra un cuzulina cuzulanga bam bam. Ah, non recuperare una mafalcimento, tutto il calcio di Maddala Morte.
0: Poi
1: gli sangue è buono.
0: Io
1: lei ci usata la quarta ra un.
0: E ta qui in che?
1: Una la e hai tutto quello che mi ha detto. Ya kan ma ba program an ri tsanga o mena mi o tsata yana tsuhi
0: oh so kan ma 10 horas na 48 minutos 34 wa malembe ya kuva ku kulungeliwa asiko dza kuzula a siku dza kufungwa ka xipfumelana xa kuzula a Mozambique

0: calda novità.
1: Olcayalwe isikole no stokamuz wa radio Msambika emisor provincial ya Kamaputso. Ya asha ile kamatsolo. Ikha igwira hinkontra ya zozo. Awuphelene.